Dallas, Wish We Had Wish Tavera, dal cartoon. Fantastico, al Deiem, Adriano Celentano. E l'Oba Bay Chelsea, Nottingham Forest, Dreja, Spicciat, Clita We Had. Al Forest, e lei là, Everton contra Man City. Is-seta u 18 il-minuta, imiss is-saltina Turner.